0: What's up, Dubai?
1: Badoom
0: di bai.
1: Baruba wa.
0: Bubble wobble sabble sour rye.
1: Baruba wa.
0: Mozza rotta cotta racca rastro.